0: faccio curato, sì, ho inventato. Mi critica perché non chiede destinaggio.
1: La larga spattura, alla terra consumi, la porta malesa, che dentro la luna non vede più.